0: È una musica speciale con un ritmo eccezionale, di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me.
1: Balla
0: come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò.